certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire, sospese fra l'azzurro e la